0: no.
1: Radio 1.
2: 80. Tvoji najljubši hiti.
0: Lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, no, no, no, no.
1: Radio 1.
2: 80. Tvoji najljubši hiti.